0: 现无尽探索历程，寻访故事深处，点亮无限潜能，置身体验空间，让精彩相连从此刻看见。中国一汽发现大湾区，星期日凤凰卫视中文台。没有人上来就写好结局。
1: Ma non ci credo, ma può uscire Robby?
2: Tu sai che stai giocando con le qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada,
4: te
3: voleo y se lanzó.
0: Per Moshi.
5: This is our final one!
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
7: For 50 years we have been talking.Peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Possa montare un equipo di football.
0: 纵有万难，亦要执着前行。

0: 呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五凤凰卫视中文台。
2: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
3: Ma non c'è che doveva uscire Robby。
2: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como leo les anunció.
0: Per Moshi.
5: This is your final warning.
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难。亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日凤凰卫视中文台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出。保险就是保太平。